0: C'era, ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano,
1: e le case che bruciavano,
0: e i fuochi di vampiri.